0: sono trovata a lavorare in questa gelateria dalle 9 alle, se andava bene, le 22, con due mezz'ore di pausa e un giorno di riposo a settimana. Stanca, ero stanca. A volte finivo di lavorare, salivo sopra, mi sedevo sul letto e mi addormentavo vestita, cioè con il grembiule pieno di gelato.
1: Quindi immaginatevi ben 13 ore al giorno con due brevi pause, un lavoro massacrante in una gelateria italiana in Germania, quello che descrive un'italiana che vive qui. E non è un caso isolato. In questi giorni un articolo pubblicato dal quotidiano Süddeutsche Zeitung sulle condizioni lavorative dei tanti brasiliani che lavorano nelle gelaterie di italiani in Germania ha riportato l'attenzione su questo fenomeno e in generale sullo sfruttamento dei lavoratori in certi settori. Articolo che ha suscitato molte reazioni anche in Italia. A Cosmo Italiano approfondiamo il tema e sentiamo da chi è stato sfruttato, a quali condizioni si lavora e ne parliamo anche con chi studia a livello accademico il tema. Questo è Cosmo Italiano, il podcast che vi dà un'immagine della Germania dal suo interno in italiano. Io sono Luciana Cagliotti. Quando sono venuta a vivere a Colonia da studentessa negli anni Ottanta mi avevano offerto un lavoro da cameriera in una gelateria italiana a 5 marchi all'ora, senza mance. Avevo rifiutato scandalizzata, era esattamente la metà di quello che avrei preso poi in un caffè tedesco dove guadagnavo 10 marchi all'ora più le mance. E quindi leggere dello sfruttamento nella ristorazione italiana nell'articolo intitolato Eiskalt dell'inserto della Süddeutsche Zeitung devo dire che non mi ha meravigliato. È un tema di cui abbiamo parlato già più volte anche qui a Cosmo Italiano. Ma che cosa racconta questo articolo? Lo chiedo ad Agnese Franceschini che è qui con me in studio.
2: Allora Luciana, l'articolo prende spunto dall'esperienza dei due italo-brasiliani che lavorano in due gelaterie per raccontare e descrivere le condizioni di lavoro soprattutto degli italo-brasiliani appunto nelle gelaterie italiane in Germania.
1: Ma perché proprio degli italo-brasiliani?
2: Il fatto è che i protagonisti dell'articolo provengono da Uruçanga, una cittadina del Brasile meridionale famosa per il vino e per il fatto che la maggior parte dei suoi abitanti ha origine veneta. Per lo più viene dalle province di Belluno e Venezia. Longarone e la Val di Zoldo sono infatti i luoghi di origine dei gelatai italiani che lavorano in Germania. E visto che gli abitanti di Uruçanga hanno nonni o antenati italiani, hanno anche il diritto al passaporto italiano. Così è più facile per loro venire a lavorare proprio qui in Germania.
1: E Longarone è anche il paese che è stato spazzato via nel 1963 da un muro d'acqua e fango provocato da una frana sulla diga sovrastante il paese stesso. Ecco, c'è un collegamento tra questo disastro e l'arrivo degli abitanti di Uruçanga in Germania?
2: Sì, l'articolo racconta come molti parenti delle famiglie distrutte dalla catastrofe vivessero proprio a Uruçanga e questo, scoperto in vero solo negli anni 90, abbia creato un ponte tra le due cittadine. Così, a partire dal 2000, alcuni abitanti di Uruçanga hanno cominciato a lavorare durante la stagione estiva per i gelatai veneti in Germania.
1: Ecco, e così abbiamo spiegato perché proprio degli italo-brasiliani lavorano nelle gelaterie italiane in Germania. Ma Agnese, come vengono contattati dalle gelaterie?
2: Vengono attirati da annunci su Facebook, Instagram o WhatsApp. Una stagione da marzo a ottobre in piena estate, a volte anche 12 ore al giorno, stipendio netto di circa 1.800 euro, un giorno libero a settimana, a volte anche meno, si prega di contattare privatamente. Teniamo presente che il salario minimo in Brasile ammonta a soli 250 euro al mese e quindi si tratta di annunci tutto sommato allettanti. Il sogno è quello di poter aprire un giorno una propria gelateria e questo li spinge a trascorrere diversi inverni brasiliani nella Germania estiva e a lavorare comunque in diverse gelaterie, diverse città tedesche e questo nonostante tutto.
1: E poi come sono le condizioni di lavoro in alcune di queste gelaterie?
2: Ecco, è proprio questo il punto. Matteo e Marzia raccontano di un sistematico sfruttamento. Innanzitutto con orari di lavoro infiniti, si apre alle 11 di mattina e si può arrivare fino alle 2 di notte perché i clienti non possono essere cacciati. Matteo racconta inoltre come molti lavoratori vengano registrati come lavoratori part-time con un contratto da mini job stop, anche se lavorano a tempo pieno.
1: Agnese, ma questa è la loro esperienza oppure parliamo proprio di un fenomeno che riguarda molti brasiliani?
2: Ovviamente l'articolo si concentra sulla loro storia, ma viene portata anche la testimonianza di Diane Portugues, una psicologa sociale dell'Università Metodista di San Paolo. Dal 2014 studia la vita dei lavoratori stagionali brasiliani nelle gelaterie tedesche e conosce bene la loro situazione. Secondo le sue stime, circa il 70% dei dipendenti delle gelaterie italiane in Germania è di origine brasiliana e la storia di Matteo e Marcia è esemplare per tantissimi casi. Inoltre, l'avvocato Gloria Hermsdorf ha già rappresentato moltissimi brasiliani e italiani impiegati nelle gelaterie e ha vinto quasi tutti i casi. Avverte comunque che chi fa causa finisce su una lista nera, poiché i titolari si scambiano le informazioni sui candidati tramite WhatsApp. C'è una cosa che Hermsdorf ancora oggi non capisce: molti clienti si sono rivolti all'Agenzia delle Entrate, raramente hanno ricevuto risposta.
1: Ma questo vuol dire che le autorità tedesche non si occupano del fenomeno?
2: In effetti, nel luglio del 2024 c'è stata la cosiddetta Operazione Artico. Funzionari doganali hanno perquisito in Baviera, nel Baden-Württemberg, nella Renania settentrionale Vestfalia, un totale di 57 locali, tra cui gelaterie, appartamenti, locali commerciali e studi di consulenza fiscale. Al centro dell'indagine c'è un imprenditore italiano che, secondo la dogana, avrebbe gestito una vasta rete di gelaterie, appunto. Gli investigatori lo accusano di aver omesso il pagamento dei contributi previdenziali, di aver violato la legge sul salario minimo e di aver retribuito i dipendenti in misura nettamente inferiore alle ore di lavoro effettivamente prestate. Una funzionaria della dogana conferma alla Süddeutsche Zeitung che si trattava prevalentemente di lavoratori provenienti dal Sud America. Il presunto danno? Fino a 1 milione di euro all'anno. Le indagini comunque sono ancora in corso.
1: Ci sono anche delle statistiche ufficiali?
2: Sì, secondo i dati dell'Agenzia Federale per il Lavoro, in Germania lavorano circa 41.000 persone nelle gelaterie, poco più della metà di loro ha la cittadinanza tedesca. Tra i lavoratori stranieri, gli italiani costituiscono il gruppo più numeroso, con 6.676 persone. Al secondo posto seguono già i brasiliani, con 1.844 lavoratori. Non è chiaro quanti dei lavoratori ufficialmente italiani siano in realtà italo-brasiliani.
1: Insomma, è un articolo che fa riflettere, ma ci sono state delle reazioni da parte dei gelatieri?
2: Unitaes, l'Unione dei produttori italiani di gelato in Germania, non dispone di dati statistici relativi agli italo-brasiliani. Ritiene comunque che la maggior parte dei dipendenti è ancora di nazionalità italiana, a cui si aggiungono collaboratori provenienti dal Portogallo, dalla Grecia, dal Brasile, appunto, dalla Germania e dalla Siria. Si tratta tuttavia solo di stime, poiché i membri non sono tenuti a comunicare la nazionalità dei propri dipendenti. A noi comunque Unitais non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
1: In ogni caso ci sono state reazioni in Italia. Ecco, che reazioni ci sono state?
2: Rai News ha fatto un lungo articolo in proposito, riprendendo proprio l'articolo della Süddeutsche Zeitung. A questo ha reagito il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, dichiarando che, cito, chi sbaglia deve risponderne, ma non si possono fangare decenni di sacrifici e migliaia di persone per bene. Zaia ha concluso esprimendo, cito ancora, piena vicinanza ai gelatieri italiani. Lo stesso tono è stato usato dal sindaco Camillo De Pellegrin della Val di Zoldo, citato dal Corriere della Sera. Il tema è arrivato anche sulle pagine di molti altri media italiani, nazionali e locali, spesso con un certo tono vittimistico. E il tema è stato ampiamente discusso anche sui social italiani, con tantissimi commenti di persone che raccontano di aver lavorato in Germania per una o più stagioni e hanno spesso confermato condizioni di lavoro molto dure. Anche l'ambasciatore italiano in Germania ha scritto una lettera alla Süddeutsche Zeitung, ribadendo l'importanza della legalità, ma anche rivendicando l'importanza storica e il senso civico della collettività italiana all'estero.
1: Grazie Agnese. Quindi nell'inchiesta della Süddeutsche Zeitung sulle condizioni di lavoro nelle gelaterie italiane, italiana in Germania si è parlato di giornate lunghissime e in alcuni casi addirittura di 80 ore settimanali. Un fenomeno che non ha veramente stupito la mia collega Luciana Mella, che da anni si occupa dei temi legati al lavoro della comunità italiana in Germania. E allora ne parlo con Luciana Mella in collegamento con noi da Düsseldorf. In questi giorni hai parlato con alcune persone che hanno lavorato in gelaterie italiane. Che cosa ti hanno raccontato?
3: Ho raccolto alcune testimonianze sia scritte sia a voce, e a parte una persona che mi ha raccontato di essersi trovata bene come stagionale in diverse gelaterie italiane, le altre purtroppo raccontano il contrario: turni impossibili, contratti irregolari e paghe basse. Mi ha colpito in modo particolare la storia di una ragazza arrivata qui insieme al suo fidanzato dopo aver risposto ad un annuncio online per andare a lavorare in una gelateria italiana nel Saarland. All'inizio sembrava un'offerta normale, 1000 euro al mese, vitto e alloggio, ma poi le cose sono andate un po' diversamente.
4: Il problema è che arrivati qui in Germania ci siamo ritrovati in una casa condivisa con altre 6-7 persone. La casa non arrivava neanche a 60 metri quadrati, e pieni di muffa sui muri, molto molto sporco.
3: Ecco, e per quanto riguarda gli orari di lavoro ha aggiunto:
4: ci hanno fatto lavorare 12 ore al giorno, anzi 11 togliendo le pause, perché lavoravamo dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20, con mezz'ora di pausa alle 12 e mezz'ora di pausa alle 18. E non potevamo neanche allontanarci per 5 minuti di pausa per andare in bagno, per fumarci una sigaretta.
3: Ecco, poi c'è un altro elemento della testimonianza di questa ragazza che io trovo particolarmente significativo. Secondo il suo racconto, le ore effettivamente lavorate non corrispondevano a quelle poi registrate in busta paga, un fenomeno segnalato anche in altri casi.
4: Ci hanno messo in busta paga solo tipo 3-4 ore al giorno, insomma era un Teilzeit, poiché comunque la Krankenkasse ci veniva pagata, però comunque ci davano questi 1000 euro tutti in contanti.
1: Quindi una testimonianza decisamente molto pesante, ma possiamo parlare di un fenomeno diffuso?
3: Ecco, io qui sarei un po' cauta. Purtroppo non abbiamo una statistica che ci permetta di dire quante gelaterie commettano irregolarità, e quindi sarebbe davvero sbagliato generalizzare. Però va anche detto che, oltre a quello che circola sui social media, ci sono altre fonti ben più autorevoli che confermano l'esistenza di criticità in questo settore. Io ho parlato con Pino Tabì, che è presidente delle ACLI Germania e che da anni segue in modo particolare le questioni legate allo sfruttamento nel mondo del lavoro. Nel 2023, ad esempio, le ACLI avevano organizzato a Stoccarda un convegno dedicato al lavoro dignitoso e al contrasto allo sfruttamento in Germania, in modo particolare con attenzione agli italiani. Pino Tabì mi ha detto una cosa molto chiara: per chi lavora nei patronati e non solo, questo è un fenomeno conosciuto da anni.
5: Il problema dello sfruttamento nel settore della gastronomia in Germania è un problema già noto da molto molto tempo, in particolare per noi delle ACLI, e abbiamo avuto tante esperienze di persone che si sono rivolte ai nostri uffici di patronato o in particolare al nostro centro di informazione per la nuova immigrazione a Stoccarda per irregolarità nei contratti di lavoro o per questioni di sfruttamento da parte dei datori di lavoro.
1: Ecco Luciana, quali sono concretamente le situazioni che vengono denunciate?
3: Sempre Tabì ha parlato di ore straordinarie non pagate o addirittura di stipendi non pagati, di orari disumani, di irregolarità nei contratti o di contratti inesistenti, sia nelle gelaterie sia nei ristoranti. E poi c'è un aspetto che ritorna spesso, soprattutto per i lavoratori stagionali, e che abbiamo sentito anche nella testimonianza di prima, quello del vitto e dell'alloggio. Il punto critico poi, che ci aiuta anche a capire perché sia così difficile avere dati statistici, è che molti italiani alla fine non denunciano. Pino Tabì:
5: una volta accertata l'irregolarità o le condizioni di sfruttamento, la via da seguire è quella di rivolgersi al Tribunale del Lavoro. E qui succede che la gente non denuncia. Non denuncia perché la procedura spesso è abbastanza lunga e la persona non è in grado di seguirla, perché una volta licenziata o licenziatosi perde il diritto all'alloggio, specialmente appunto nei contratti con vitto e alloggio.
3: E poi subentra anche la paura che ci sia una specie di passaparola tra i datori di lavoro del settore della ristorazione e che alla fine non si riesca più a trovare un'altra occupazione.
1: Luciana, oltre ai motivi che abbiamo sentito, ci sono altri fattori che fanno sì che le persone non facciano valere i propri diritti o non prendano nemmeno in considerazione l'idea di farlo?
3: Direi di sì. In una delle testimonianze che ho raccolto, una signora mi ha detto che, pur essendo stanchissima per le troppe ore di lavoro e non avendo nemmeno il giorno libero, continuava a ripetersi che tanto sarebbe stato solo per qualche mese. Avrebbe messo da parte un po' di soldi e poi sarebbe tornata in Italia, e mi ha raccontato che aveva anche pensato di rivolgersi ad un patronato, ma alla fine ha preferito, come si suol dire, stringere i denti e arrivare alla fine della stagione.
1: Quindi, in sostanza, non una condanna delle gelaterie italiane in Germania, ma la necessità di guardare dentro un settore che fino a oggi è stato raccontato soprattutto attraverso la sua immagine positiva.
3: Esattamente, il gelato italiano in Germania è una storia di successo, di imprenditoria e di emigrazione, ma proprio perché è una storia così forte e così radicata, vale la pena di guardare anche l'altra faccia della medaglia. Chi prepara, serve e vende quel gelato? In quali condizioni lavora? E i suoi diritti vengono rispettati? Io credo che la polemica di questi giorni possa essere utile proprio per questo, non per fare di tutta un'erba un fascio, ma per aprire finalmente una discussione seria sulle condizioni di lavoro nella ristorazione italiana in Germania. Una cosa però deve essere certa: servono più controlli da parte delle autorità tedesche e serve anche più coraggio da parte di chi subisce torti sul lavoro, e anche più campagne informative da parte delle istituzioni italiane.
1: Grazie Luciana, e anche sulla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano ci avete scritto tantissime testimonianze sul lavoro per gelaterie e ristoranti italiani in Germania. Molti confermano le esperienze di cui abbiamo già parlato: turni massacranti, sfruttamento da parte degli italiani, ritenuti peggiori datori di lavoro in Germania. Ma c'è chi relativizza e dice che bisognerebbe sentire tutte le campane e che non bisogna fare di ogni erba un fascio. E alcuni scrivono di aver trovato italiani onesti e corretti, oppure che la situazione era così negli anni Ottanta, ma ora sarebbe migliorata. Altri scrivono che ormai poche gelaterie sarebbero gestite da italiani. Questi a loro volta pagherebbero meglio di gelatieri originari di altri paesi. E per molti tutto il settore della ristorazione farebbe schifo, indipendentemente dal paese d'origine del datore di lavoro. Ho pensato di approfondire l'argomento con René Böhme, ricercatore universitario all'Institut Arbeit und Wirtschaft dell'Università di Brema e che da anni studia il fenomeno dello sfruttamento nel mercato del lavoro tedesco. I contenuti dell'articolo della Süddeutsche purtroppo non sorprendono Böhme.
6: Ich würde sagen, wir sehen hier viele Muster wieder, die wir auch in unseren Studien zur schweren Arbeitsausbeutung gefunden haben. Zum einen extrem lange Arbeitszeiten. Unbezahlte Mehrarbeit.
1: Ritroviamo molti aspetti che abbiamo individuato anche nei nostri studi sullo sfruttamento del lavoro, racconta Böhme. Da un lato orari di lavoro estremamente lunghi, straordinari non retribuiti, buste paga poco chiare o errate e una forte dipendenza dal datore di lavoro. Un fenomeno che c'è in molti altri settori. Quelli in cui le persone chiedono più aiuto sono il settore delle pulizie, la ristorazione, il settore alberghiero, la logistica, le spedizioni, l'edilizia, l'industria della carne e l'agricoltura. Böhme mi ha spiegato che purtroppo mancano dati più precisi perché i casi che arrivano in tribunale sono troppo pochi, solo alcune decine all'anno, e i dati degli sportelli che offrono consulenza sono protetti dalla privacy, quindi non sappiamo nello specifico quali sono le aziende che sfruttano i lavoratori, ma solo in quale settore operano. Ma quali sono le dimensioni dello sfruttamento lavorativo in Germania?
6: Wenn wir in die polizeiliche Kriminalstatistik schauen, finden wir dort eigentlich jedes Jahr nur 20 bis 30 Fälle von Arbeitsausbeutung. Könnte man denken, es ist überhaupt kein Problem oder ein verschwindend geringes Problem. Wir wissen aber, es gibt
1: Sentiamo uno sguardo alle statistiche criminali della polizia. Ogni anno troviamo solo dai 20 ai 30 casi di sfruttamento lavorativo, risponde Böhme. Si potrebbe pensare che il problema sia inesistente o irrisorio. Sappiamo però che esiste una quota estremamente alta di casi non denunciati e dai nostri studi nei centri di consulenza per le vittime dello sfruttamento sul lavoro siamo arrivati a una stima tra i 10.000 e i 20.000 casi all'anno e secondo alcune valutazioni solo una persona su 10 riesce a rivolgersi a un centro di questo tipo. Presupponiamo quindi che in Germania ci siano in realtà dai 100.000 ai 200.000 casi di sfruttamento lavorativo all'anno. Ma quali sono le persone che finiscono più spesso in queste situazioni?
6: Also man kann sagen, es betrifft fast ausschließlich Zugewanderte, also Menschen aus dem Ausland, aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Wir haben Menschen aus der EU tatsächlich, die in Deutschland ausgebeutet werden, wo vor allen Dingen die Rolle spielt.
1: Si può dire che il fenomeno riguardi quasi esclusivamente gli immigrati, ovvero persone provenienti dall'estero, da contesti molto diversi, dice Böhme. Abbiamo persone provenienti dall'Unione Europea e il fattore determinante è soprattutto il fatto che nei primi 5 anni di permanenza qui non si ha accesso alle prestazioni sociali e quindi si diventa ricattabili, cioè costretti ad accettare condizioni di lavoro precarie. E poi vengono sfruttati molto i rifugiati che magari non parlano tedesco ma vogliono inviare denaro nel paese d'origine e magari non sanno che qui i contratti di lavoro sono normalmente in forma scritta, che è necessario avere un conto corrente su cui venga versato lo stipendio, per cui finiscono per accettare rapporti di lavoro molto dubbi e se ne rendono conto solo col passare del tempo. E poi ci sono i lavoratori stagionali. Ma molti lavoratori sfruttati continuano comunque a lavorare per lo stesso datore di lavoro perché sono ricattabili. Un grosso problema è il concetto di vitto e alloggio, per cui chi perde il lavoro spesso finisce anche in strada, visto quanto è difficile trovare casa, soprattutto nelle grandi città tedesche. Alcuni poi non hanno ricevuto documenti scritti, quindi non hanno accesso a prestazioni sociali. Altri poi perdono il diritto ad un titolo di soggiorno in Germania se non lavorano. Infine ci sono anche datori di lavoro che esercitano pressioni con minacce o addirittura con la forza, mi ha spiegato René Böhme. E difendersi per vie legali è complicato.
6: So ein Verfahren dauert sehr lange, da muss ausgesagt werden, man muss wissen, ja, wo muss man erstmal hingehen, dann muss man praktisch sich einen Anwalt besorgen, dann muss

0: o si trasferiscono in un altro paese europeo. E il fenomeno continua ad esistere anche perché mancano i controlli, mi ha spiegato Böhme, e sono troppi gli attori che dovrebbero controllare, ma che non sono coordinati.
1: Es gibt in anderen europäischen Ländern zum Teil Arbeitsinspektionen, da ist eine Behörde für die Kontrolle von allen Rahmenbedingungen zuständig. In Deutschland ist das sehr zersplittert, wir haben den Zoll, wir haben Arbeitsschutzbehörden.
0: In altri paesi europei esistono in parte ispettorati del lavoro, dove un'autorità è responsabile del controllo di tutte le condizioni quadro, dice Böhme. In Germania il sistema è molto frammentato. Abbiamo la dogana, le autorità per la sicurezza sul lavoro, che a loro volta fanno capo ai Länder, mentre la dogana è un'autorità federale. Poi c'è la questione della lingua, che rende difficile accedere al sistema di assistenza, e questo spesso è in grado solo di fornire una consulenza che non aiuta concretamente a difendersi per vie legali. Così René Böhme, studioso dello sfruttamento nel mondo del lavoro tedesco all'Università di Brema. E quindi, come spesso abbiamo detto, la conoscenza della lingua tedesca è fondamentale e importante anche per riuscire a far valere i propri diritti, ad esempio se si viene sfruttati sul posto di lavoro. Un fenomeno purtroppo diffuso anche qui in Germania e che colpisce spesso chi, come noi, arriva dall'estero. Cosmo Italiano termina qui. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e podcast come ARD Sounds. E fate un giro anche sulla nostra pagina Facebook, Cosmo Italiano, con info, approfondimenti e video dove potete lasciare i vostri commenti. Io sono Luciana Caglioti.
2: Cosmo Italiano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.